0: Sada pušim izvanrednu misao sa divnim mirisom. Njena smolasta slast obavila mi je razum kao čaršav. Izvanredan jestivi dim, divne plave mrlje neba, tiha zvezda što usamljeno razgovara sa plavim danom. Lav mi spava na kolenima, slušam jutarnje reči ptica suncu.
1: Piti petvičan, piti petvičan, piti piti piti petvičan.
2: Piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti
1: piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti